0: Fiato si conosce fitta Nemo proprio
1: A proemi
0: Hoc hac
1: Sessas celte Srafla tonta trigal vas hotets
0: Sessas celie Rotuli ha con tu piedi

ci bevi socche, oriste più noch lasin, nie colli grade, ches bongi l'autof,

0: Sacrati, servi pocita cessa sacri, via senitvi ce calda tasra, absis vastevi. Volte a mi fam, poge comal.
1: Nessun isvarge.

so triste da pissi, viene la este scelta profum ot cas, tro con se porte cetin. Viene la este, je t'amie,

0: Dulce Fabula.
1: Dulce! Accede me di silenzio!
0: Silenzio! Voi che piate scappesse da... O del sales de Christi c'è tutta fotografia e tu pas potis vivorie rascitori a posta la semi vece tutto vestino pa tom posso me la cest